Ohia di enye do. Ohia. Aho chere. Aho chere nti. Aho chere nti. Obi bi bi akwa di ba bi o.